d'amor. Non ti avrai questi bei pennacchi, quel cappello leggero e galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesto color, quel vermiglio d'onesto color. Non ti avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non piadrai farfallone amoroso, notte giorno di torno girando, delle belle turbando e riposo, narcisetto, doncino d'amor.

avrai quei pennacchini, non ti avrai quel cappello, non ti avrai quella chioma, non ti avrai quell'aria. Non piedrai il farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, e le belle turbando il riposo, narcisetto, doncino d'amor.